0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV, su Sky canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Gabriele Vanorio. Lacrime napulitane.

la vecchia della babosa subito disse: «Osh, che fezzosa! Di sta maniera non trovi partito, ingannate te resta lo marito!» «Se hai voglia di tallo ca, tante smorfie non hai da fa, pure le tese, pure lo scuorno, anime e cuore, faccia di corno! Ciò sentendo la sia sardella, s'affacciai alla fenestella e fece un occhio a Zennariello, allo sperduto namuratiello!» Ma la padella che stava deposta, la chiamai e fa

viste te sarde da lose, te palai e raie petrosa, sare che diente c'è da chiate, scurme turne letterate. Pisce palumbe, piscatrice, scorpano, cernia e alice, mucchie ricciole, muzze mazzune, stella, luzze sturione, merluzze ruongale e murene, capi d'uoglio, orche e belline, capitune, aglie e ringhe, chef

0: e va cantando se lo premone.
1: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
2: Enzo De Muro Lomanto e Palom.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Aurelio Fierro, Guaglione.

0: Canzoni napoletane. Ogni nota è una magia.
1: Richard Leach and John Sfiore. Senza nessuno.

Quando mamma te t'ha fatta, quando mamma te t'ha fatta. Vuoi sapere come facette, vuoi sapere come facette. Pembastasti carne bella, pembastasti carne bella. Tutta quella che mi ha detto, tutta quella che mi ha detto. Cento rose incappucciate, dinta martula miscata. Latte rose, rose e latte.

da ya saçı belli değil. E per fa sta bocca bella, e per fa sta bocca bella, non servetta stessa dosa, non servetta stessa dosa. Vo sapete che c'è mettetta, vo sapete che c'è mettetta.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
2: Dino Giacca, Voce Notte.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Roberto Murolo e Enzo Gragnaniello. Strada Anfusa.
2: Ma dice non so fatta.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Giacomo Rondinella. Statta vicino a me.

0: canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Tito Schipa. Serenata sul Rientro.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Sergio Centi, A tazzi e caffè.
2: Vorrei sapere perché si me varite, facite sempre faccia amareggiata, ma voi quanto

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 17 agosto. Sono le ore 3 e 2 minuti.
1: Alberto Berri, Omar Uzzone.

0: Canzoni napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
1: Gabriele Vanorio. Tu canunchiagne.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Enzo De Muro Lomanto, Serenata Napolitana.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Ester Baroni, Clementina Santa Fe.
2: La maestra elementare Clementina Santa Fe è costretta a sopportare un imbecille come te. Tu non hai galanteria, non conosci ciccheria. Io signore non trovavi, sa tu quai sarai per me. Sei comune, sei capone, sei cretino. Sei cretino, sei capone, sei villano. Tu mi pigli la mano a mano e mi dici vieni acca. Dimmi rai nuoso moc, triamo non va fa. Ah, io non posso sopportare queste tue volgarità. Ma scanto, villano, va, va, va, va, va, là. L'altro giorno in trattoria, come hai fatto stravedere? Dicevo, so che è morta mia e te l'ordini per te. Quando arriva in pietanza, senza regola e creanza, come li avevo pesciato, non sembrai un socco a me. Sei comune, sei capone, sei villano. Sei villano, sei capone, sei cretino. Se mi hai visto tutto vino, poi ci sto vienacca. Se mi fai piglio passaggio, se non andiamo al cinema. Oh, io non posso sopportare queste tue volgarità. Ma scherzo, villano, va, va, va, va, va, là. Ieri disse, sa, mi sento nello stomaco che sto, un disgusto, un tormento, mi sai dire chi ce l'ho? Stamattina mi hai portata 30 grammi di solfata, e mai detto l'ho pagato 4 soldi e te lo do. Sei cretino, sei villano, sei comune. Sei comune, sei villano, sei capone. E mi ha fatto un balcone per venirti a salutare. E tu hai fatto piena mente che stasera ti ha purgato. Oh, io non posso sopportare queste tue volgarità. Mette su, villano su. Va, va, va, va, va, là.
1: Peppino di Capri, accarezzami.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Carlo Missaglia. Rondinella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Franco Corelli, Cor'n Grat.

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Roberto Murolo. Luguarracina.
2: Lo guarracina che lleva per mare, leva la voglia di senza orare, se facette un bello vestito di scarte di spine pulite pulite, con la parrucca tutta ingrifata, di ziarella braciolata, con lo sciabò, scolle puzzine di bontà grise, fine fine. Con le cazzune di rezza di fune, scarpe e cazzette di pelle di tunne, e sciammeri e sciammarina, dalla gherpile di voglia marina, con bottone e bottonera, d'occhio di purpa, se c'è fer, fibbie e spade, schiocco dorata di nero, de se c'è fela da chiata. Due belle cataniglie, due bremone, due conchiglie, no capiella gallonata, de godarine da luz salata, tutto posse mestratiella, ieva facendo lo spafantile, girava da cà e da là, l'innamorata per se trova. La sardella allo barcone, stiva suonando lo calasciuna, e a suono di trombette, ieva cantando sta rietta, e l'arello Marellena, e la figlia da Silena, ha lasciato l'innamorata, perché niente l'ha rialata. Lo guarracino che la guardaia, della sardella s'innamoraia, se niente da una favosa, la più vecchia maliziosa, le babone rialata, per mannarla la masciata, la favosa, bisse, bisse, che ha detto un angelo disse. La sardella che la sentette, rossa, rossa, se facette, per lo spuorno che si pigliaia, sotto uno spuorno che si impizzaia, ma la vecchia della favosa subito disse, asch che fenzosa, di sta maniera non trova partita, canna da resta lo marito. Se hai voglia di talloca, tanta smorfia non hai da fa, fuori le zenze, fuori lo spuorno, anima e cuore, faccia di cuorno, ciò sentendo la zi sardella, s'affacciai alla fenestella, fece un'occhia a zennarilla, allo spuorno innamoratilla. Ma la patella che stava deposta, la chiamai faccia tosta, traditore, sprevognata, senza parola malanata, che avevi inchiantata la letterata, prime antiche innamorate, de carrere, de chistiette, e ogni cosa le dicette. Quando l'ho disse lo poveriello, se lo pigliai farfariello, e a ta casa s'armai a rasulo, se carracai con mano mulla, de scoppette e de spingarda, povera palla, sto pescarda, quattro pistole e tre baionette, dinta la sacca se mattette. Goppa alle spalle, 70 pistole, 80 bombe e 90 cannone, e con ma guappo ballarina, ieve trovando lo guarracino. La disgrazia chi sto portai, che miezza la chiazza te lo incontrai, se la ferro con crovattina, e poi lo dice a malandrina. Tu mi lieva l'innamorata, e pigliatella sta mazziata, tuffa e taffa dammeli una, le devo paccare su cuzzù, schiaffa buoni e parapesse, scuppa l'una, fogozze connesse, scereva chiune, sicute nosse, e la macca ossa e pilossa. Veni in mancella, calo rombura, parenti e amici a scettere fuori, chi con mazzo, cortiello e cortella, chi con spada, spatula e spatella, chi sto con barre, chi non con spite, chi con ammenele, chi con andrite, chi con tanaglia, chi con martiella, chi con torrune e susamiella. Padre, figlio, marito e moglie, sazzo faina come affera, a mali uno correva una striscia, de sto partite de villa le bisce, che badiste de sarda e dalosa, de palaia e rai patrosa, sara cadiente c'è da chiato, scurmatunne allatterate. Pisce palumme, piscatrice, scorfana cernia e alice, mucchia ricciola, musta e mazzuna, stella, luzza e sturiun, merluzzo ruonga, le murena, capodoglio, orca e vallena, capituna, uglia, ringa, cifra, gocce, tracene e tenga. Treglia, tremola, trotta e tunna, fica, cipolla, launa e radun, purpa, seccia e calamara, pisce, spate, stella da mare, pisce palumme, pisce martiello, vocca d'ore, cecenilla, capo di uova e guarracina, cannolicchio, ostre che ancina, vongolo, cocciolo e patella, piscio, cane, granciatiella, marvizza, marmore e favoso, vopo, preno, verve, spuso, spinolo, spuna, la sirpe, sarpe, scalzo, zucca, le colle, scarpe, sconciglio, gambere e ragoste, venere infine con le poste. Capituna, sauri, anguilla, piscio, grosso e piccerillo, d'ogni cede e nazione, tantillo, tanto, più tanto e tantuno, quanta botta, mamma mia, che se devono arrassosia, a centenaro le barrate, a maliuno le petrate. Morze e pizze, cabbaliuna, a deluvola se cuzzuna, non vi dico che vivo fuoco, se faceva per ogni luogo, te, capistulata, ta, ta, ta.

0: se bella udienza, un figa sorge una mezza de seia, con saluto de lui e de lei, casa singolo cannarone, spacantana solo per mone.
1: Giacomo Rondinella, Remember All Those Things.

0: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Tito Schipa, Lontananza Mare.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Fausto Cigliano, Canzoncella Pettegola.

0: questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 17 agosto. Sono le ore 4 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Ascolta con Smart Speaker, con la frase Apri Canzoni Napoletane.
2: Gabriele Vanorio. Quando tramonto sola.

0: Canzoni napoletane e note e una musica eterna.
1: Nicola Arigliano. Strada anfosa.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante.
1: Giuni Russo, O Sentiero Romar.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Giacomo Rondinella. Nunzina femmina.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Sergio Bruni, A Palumel.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Angela Luce, o mese de rose.

ma cosa, che già fa? Ma sanno rassegnare, io sensi che non posso più campare. A sta Luciana che passa e spassa e sciallenza, battanessa, ma la

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Tito Schipa, non è Carmela mia.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 17 agosto. Sono le ore 5 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Sia magia, ravita mia.
2: Gabriele Vanorio. Era de maggio.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Enzo De Muro Lomanto, di Citancella Buia.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Peppino Gagliardi, Povero Cor.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Giacomo Rondinella. Pollacianella.

luna e poi andammo sotto al balcone. Pronto i gagni sono contenti, contenti tutto pianto, un pescino sotto la maschera.

poi navigamma sta bambosella. E bamba sì, ma balla pure sta lucianella. Io vero tutte tante, sono cagnata, ma sono

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Sergio Bruni. O surdata innamorata.

me, costi in mano valutate, fai scordare tutte peccate, stringete in braccio a me, sotto sto cielo.

senta fronte che mi brucia, ma perché non mi dà pace, sto desiderio di te. Stasera ancora ancora mia soprana, a doce vera sulla ventaluna, e tu la stregna

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Pina Lamara e Pasqualillo. Dringate, ndra!
2: Carmenella è una bella figliola e nell'acqua gelata stagione.
3: Gelata stagione.
2: Gelata stagione. Come spremme sto bello limone, tu mi spremme sto cuore carme.
3: Sto cuore carme.
2: Sto cuore carme.
3: Tutta bonna sta bella acquaiola, ma nessuna

0: visto un giovane fuori, la veduta si è fatta tandilla.
1: Si è fatta tandilla.
0: Si è fatta tandilla.
1: Si è scordate, mammelletta dille, io paese non voglio tornare.
0: Non voglio tornare.
1: Non voglio tornare.
0: Carmine, lo volesse sposare.
1: Giovino, non è cosa.
0: Ma perché? Carmine, io vi volesse sposare.
1: Giovino, non è cosa, perché?
0: Perché?
1: Perché?
0: Perché?
1: Perché? Perché? Perché andrinca d'entrare, mi è zomare, non scogli c'è sta, tutte venne a bevere a casa.

0: passato un bello surdato, si è fermato vicino a Carmela.
1: Vicino a Carmela?
0: Vicino a Carmela.

0: capurà non è cosa.
1: Ah, perché? E mo fornisco sta ferma e ti spruzzo.
0: Capurà non è cosa,

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra la melodia senza tempo.
1: Gabriele Vanorio. Guapparia.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 17 agosto. Sono le ore 6 e 2 minuti.
1: Licia Ravoli, Utiramol.

0: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Enzo De Muro Lomanto, Maria Marie.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, un viaggio nel passato, sempre presente.
2: Bambina.

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Franco Ricci. Serenata su Rient.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Renato Carosone. La pansè.

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Nuccia Bongiovanni. Saranatella Shue Shue.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 17 agosto. Sono le ore 7 e 2 minuti.
1: Concetta Barra. U Carr Rimbocher.

0: padrone di casa, vuoi la mesata, vuoi il pesono, e te che ti sta accunto, tiè!
1: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
2: Enzo De Muro Lomanto, Corangrat.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Aurelio Fierro. Tu vuoi fare l'americana?

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Ci attende una giornata di lunedì caratterizzata dal passaggio di un fronte da nord-ovest che porterà un aumento dell'instabilità e un primo calo delle temperature su gran parte d'Italia, più avvertibile al nord e sul versante adriatico. Avremo dunque una nuvolosità più diffusa associata alla equazione temporale a carattere sparso, inizialmente sui rilievi Alpi, Appennini, centro-settentrionali, in estensione anche alle pianure, specialmente nord-est, Emilia-Romagna, aree interne nel centro e medio versante adriatico, non esclusi fenomeni anche localmente di forti intensità. Al sud, inizialmente ai margini, ancora tempo soleggiato, ma poi aumenta l'instabilità nella giornata di martedì. Con questo è tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
4: Franco Corelli, O Paese do Sole.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Totò, Carmè.
2: Pura stanna di madera, metra sudo rindo cor, una smania fa l'amore, puno fuoco e gioventù, quando vega una figliola, mavo sangue rindo all'uomo.

di galla addoronata, ma parotella tanto che è giovuto, però non te ne sangue in te vena, e sicché

nasita proro la suora accese, dicette bello mio che sto paese, nasita proro la suora accese, e rispondette giù pazienza scusa, ad ingannamorata sto paese, e rispondette giù pazienza scusa.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Gabriele Vanorio. Non è Carmela mia.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 17 agosto. Sono le ore 8 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Straordinario epilogo azzurro negli europei di nuoto e atletica. A Parigi terzo oro per Quadarella nei 400 stile, Italia seconda nel medagliere dietro la Gran Bretagna, prima invece a Birmingham davanti ai padroni di casa. Decisivo l'oro nella 4x400 maschile e quello di Larissa Iapichino nel salto in lungo.
3: Non mi dico bravissima perché potevo decisamente fare meglio, però ho fatto un ottimo lavoro, un'ottima conduzione di gara e veramente lo volevo con tutto il mio cuore.
2: Drammatica notte di guerra tra Russia e Ucraina, almeno 12 morti su entrambi i fronti. Ricoverato in terapia intensiva a Barcellona, un 21enne italiano di Asolo in provincia di Treviso, picchiato da un gruppo di spagnoli all'esterno di un locale. Ferito in modo non grave un amico. Caccia ai ladri che due sere fa hanno rubato dal MUME, Museo Regionale di Messina, alcune opere quattrocentesche attribuite ad Antonello da Messina, elusi tutti i sistemi di sicurezza. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Mimì Ferrari, Scisci, Piazza dei Martiri.
5: L'appuntamento di all'ottobunde di Schengen aspetta te. Tu scina coppa, metto la roba e l'ambalata trova a me. Che signorina.

ma si taggia ma sammi e sattandi caga come a ricere con maggia fa. Io so all'antic, in un mavec, mi sa che stare e scemo un po'. Che bella flemma, chi mangia gomma, chi fa salute e niente più. All'otta sera, ma basso scuro, due tre sospiro.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Peppino Di Capri, silenzio cantatore.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Giacomo Rondinella, Gantesima.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Suoni antichi, passione di sempre.
2: Fausto Cigliano. Due paravis.

E a sera in paradiso se cantai, e tutti i santi ietra sentì. O repertorio non forneva mai, Carmela o sole mia, Maria Maria. Ne sambi che sti canzone sulla Napoli può fa.

0: soffrivano nu poco e nostalgia e a Napoli volettero tornare. Le zambie si permettite noi babimma salutato.
1: Sui da pazzo.

0: o paravisano o stacchillo là, o paravisano o stacchillo là.
1: Franco Ricci, Desideria e Sola.

0: Canzoni napoletane. Una radio che fa battere il cuore.
1: Beniamino Gigli, Surdate.

alla giudizia, cusci signor Calante, cantate pure voi che non fa niente.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Vittorio De Sica, Cerea Memè.
2: Sia benedetto Dio, parto con militare, lascio paese mio, lascio canzone umana.
3: Ma mandano ovviamente.
2: E là pure paese, trova la piemontesa, casa d'amore. Nenè, non lo potevo più, nenè. Ma restancate te, si prima all'esercizio, me comandavo tu.
4: No, lui, no, lui,
2: ma me comando il re. A comandai la bella, non so posta all'eguale, manco un colonnello, manco un generale.
4: Attenti,
2: e se va attento.

0: ma me non lo potevo più, ma me m'ero stancato te, di prima all'esercizio, ma come andavo tu, no, tu, no, tu, ma me come hanno re. O dorge amore mio, moriesta sola sola, addio per sempre addio, zitto capo marola, trovatela o criato per te e per la famiglia, che hai parto per surgata. Ciao, cerea, menè, menè, non lo potevo più, menè. Ma lo stancate te, di prima all'esercizio, ma come andavo tu, no, qui, no, qui, ma me come andò re.
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
2: Tito Schipa. Era da maggio.

ragionà. Io cantaniere sciacquando un bicchiere, sospira e fa: ah, sei una bontà. Non ho vito con barbiere, non sapone, guarda te, mentre cliente a coppa seggio zombe e dice: ma chi è? Tu quando

0: bocca rossa che sfizie te va sa. Se una pupata è tutto vicinato, sospira e fa. Sei una bontà. Sei una bontà. Sei una bontà.
1: Gabriele Vanorio. Come se canta a Napoli.

0: questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 17 agosto. Sono le ore 9. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: In scadenza oggi la tregua di 60 giorni siglata tra USA e Iran con il memorandum di Islamabad, mai decollata però la seconda fase delle trattative che doveva entrare nel merito di tutti i motivi di contesa. Ancora forti scosse di assestamento in Indonesia dopo il violentissimo sisma di magnitudo 7.7 che sabato ha colpito il sud del paese, ancora bloccati circa 700 italiani che erano in vacanza sull'isola di Flores. È in corso il primo contro esodo estivo, l'ANAS ha diramato anche per stamane bollino rosso su strade e autostrade. E c'è una vittima per il maltempo. Nel tardo pomeriggio di ieri un ventenne di origine africana è finito in acqua a Malgrate, ramo lecchese del lago di Como, sorpreso da un improvviso nubifragio. Tennis al Master 1000 di Cincinnati, lo statunitense Tiafoe supera in 2-7 Sonego dopo il pregresso di 3 sconfitte consecutive. Avanza invece Musetti. Cobolli si gioca questo pomeriggio l'accesso agli ottavi con il belga Blocks. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Carla Boni, Paese e Cartolina.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Roberto Murolo. Tarantelluccia.

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Sergio Bruni.
0: Catarì.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
2: Valentina Stella, prezzetella a capera.

0: Canzoni napoletane. La grande canzone napoletana.
1: Nicola Arigliano. Maruzzella.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Maria Paris. L'Ariulà.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 17 agosto. Sono le ore 10. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Notte di guerra tra Russia e Ucraina, i droni da combattimento di Kiev colpiscono le regioni di Rostov e di Mosca che risponde, 12 in tutto i morti. L'inviato di Trump Kushner è in Medio Oriente per tentare di riavviare il dialogo su Gaza. Nelle scorse ore l'incontro con l'emissario di Hamas, oggi quello con Netanyahu che rigetta la proposta americana. I mercati europei sembrano sperare in sviluppi positivi delle crisi medio orientali. Milano in avvio cresce di circa 0,5 punto percentuale. Intensa ripresa dell'attività eruttiva dell'Etna con fuoriuscita di lava e cenere all'aeroporto di Catania, scattate fino alle 14 limitazioni per il traffico aereo in arrivo. Trionfi azzurri nei tornei europei, oltre a nuoto e atletica bene anche le azzurre della ginnastica Zagabria che chiudono alle spalle della Russia con il bottino di un oro, 3 argenti un bronzo. Tra 2 giorni il torneo maschile. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Fausto Cigliano, La Tarantella.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Adriana Martino, La Rosa.

sarà Nanni.

0: Magnani. Agge perduto o suon.
1: È notte chi ne si è addormuto male, ma sto scetate spase ma sto cuore, e voce notte si sono fatte rare.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Alberto Berri. Scapricciatiel.

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Mario Abate torna.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Renato Carosone, e Spingolo Francese.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Franco Corelli, Usurdate Nammurate.

Lina Resal, cioccolatina mia.

0: una sfogliatella di coffisse, di coffisse. Sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita come un bombo, sei giocosa come un bombo, cioccolatina mia. Sei una sfogliatella di coffisse, di coffisse. Sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita come un bombo, sei giocosa come un bombo, cioccolatina mia.
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 17 agosto. Sono le ore 11 e un minuto. Canzoni Napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase "Apri Canzoni Napoletane".
2: Roberto Murolo, Palomme Notte.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Giacomo Rondinella, Sola.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Peppino di Capri. Nostalgia.

0: Mamma!
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Vittorio De Sica. Addio.

io l'ho passato con ma curo più, ma chi ci penso, ma la dico allora, tannanta scocchia con parizzo tu, mo piange, ma sto piante una

l'amore, ero più forte di amore, e mo senza restare, niente più, con me si stata, sempre senza cora, e ti ha dato tutta gioventù. Ti penso, è stata letta da perduta, come era stata.

arrivata, ma vorrei amarmi stasera. Lontano, no, non c'era senso più. Dite da terra.

0: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Tito Schipa, voce notte.

0: Canzoni napoletane, una radio che fa battere il cuore.
1: Franco Corelli, Senza nisciuna.

Che ci si sta, si stringano, per me c'è posto ancora, e qua senza un'andrangheta s'accomodai a signora. E allora dietro all'angolo mi strinsi ancora un po', lei rise e poi guardandomi le gambe a cavalciò, io sospirai vadennala, tanta una gamba fuori, come sospirai Cesare, che coscerà signora. E allora dissi, è di Napoli? No, mi son de Milan. Fai bagni qua certissimo? No, mi parto domani. Vorrei vedere Frissio, non visto mai finora. Se vuole io posso.

a steva p'abbraccià. Vicina a porta tuccat, sentette tuzzulià. Chi sarra mai sta bestia, si mandi alla malora. Nu cameriere in smoking, o conterà signora. E allora? E allora ci guardaiamo, curiosi tutte e tre. Lei prese il conto e pagalo, 2083. Una panzata e spirito, dissiamo non è ora. E il cameriere pratico, pardon signor, signor. E allora? E allora lei fa, sei stupido, qua stupido, ma da 100 lire di tax, 200 per mangiare, 2000 e tante camere, e questo che buon ora, che ci vuole anche Napoli, carissima signora. E allora senza aggiungere manco noi e noi, pigliai un cappello e subito me ne scendetta là, trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione, flora, e

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 17 agosto. Sono le ore 12 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Medio Oriente, Hamas ribadisce all'inviato di Trump Kushner il suo sì alla proposta americana per riportare la pace a Gaza. Ora per l'emissario USA il difficile incontro con Netanyahu, che invece ha bocciato la proposta. Il giovane attaccante del Cagliari, Yael Trepi, 20 anni, è stato ricoverato in terapia intensiva a Sassari dopo aver rischiato di annegare in una piscina della Costa Smeralda. Il ragazzo non saprebbe nuotare. Limitazioni fino alle 14 per i voli in arrivo a Catania dopo la ripresa dell'attività eruttiva dell'Etna. E ieri sera sull'Etna, grave incidente, un escursionista di 30 anni è stato colpito da un fulmine ed è morto durante il trasporto in ospedale. I trionfi azzurri nei tornei europei appena conclusi, tra le grandi protagoniste Simona Quadarella, che porta a casa 3 ori, l'ultimo ieri nei 400 stile, il più inatteso.
3: Prima nei 400 non riuscivo ad esprimermi tanto bene, invece adesso ho trovato, non so, la chiave giusta per riuscire ad esprimermi.
2: Da Laura Supino, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
5: José Carreras. Cor ingrato.

aveva mise già. Ma portava un carabino, piccerillo, piccerillo, che lo vedo che a Sandillo si fermavano a guardare.

0: l'aria che è agitata non è fine son portata.
1: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica. Sergio Bruni, A Luciana.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Nuccia Bongiovanni, che m'è imparata a fa?
2: Tu che m'è imparato a fa? Che chi si vede di?

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Alfredo Bascetta, O Squarcione.
2: Credita, mi sono scucciata, era meglio quando era barbiere, mi sono

0: Ambassador, what time?
1: 3:75.
0: Thank you.
1: Cara, orologio, tu non lo dici?
0: Niente.
1: Oggi mi viene a parte la casa mica te ne rongi 75.
0: Allora me la parla.
1: Ecco, poi, io così sono fatto, io, roba mia, tengo a chi non lo può. E mo prima si mi hanno tempo per leggere sta lettera. Signor Mister Pasquale Buatta, numero le fiffa sta venuta nel New York Street. Carissimo Don Pasquale, con molto piacere vi posso sapere che io sto bene con tutta la mia famiglia. Allo stesso spero, signori di voi e di vostra moglie. Ora mi dovete fare il favore di mandarmi 8 milioni. E 8 me ne mannaste per fanno sirici.
2: Ah,
1: quella ha fatto impressione sirici. State senza pensiero, che appena mi danno la job un'altra volta ve la mando dietro. Grazie anticipate, vi saluto vostro affezionatissimo amico Guglielmo Siconte, detto il Kaiser.
0: Allora me la palla.
1: Quello non ci credo.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Ci attende una giornata di lunedì caratterizzata dal passaggio di un fronte da nord-ovest che porterà un aumento dell'instabilità e un primo calo delle temperature su gran parte d'Italia, più avvertibile al nord, sul versante adriatico. Avremo dunque una nuvolosità più diffusa associata alla equazione temporale a carattere sparso, inizialmente sui rilievi Alpi, Appennini, centro-settentrionali, in estensione anche alle pianure, specialmente nord-est, Emilia-Romagna, aree interne nel centro e medio versante adriatico, non esclusi fenomeni anche localmente di forti intensità. Al sud, inizialmente ai margini, ancora tempo soleggiato, ma poi aumenta l'instabilità nella giornata di martedì. Con questo è tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
4: Ferruccio Tagliavini, ite vorriava sa.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Consiglia Licciardi, l'americano in Napoli.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Vittorio Marsiglia, Carmela.
2: Eh sì, signore, mi inchino a Cicerone e condivido l'amore con Latina. Sono diventato padu dell'equazione pure perché ho capito che per gli d'accordo si fa così. Ma tu pensi soltanto a storia e non vedi che è morto per te. Vuoi più bene a un libro che a me. Ma come si può fare? Ma come si può fare? Se ti pigli per sotto braccio, tu ti svincoli, mi guardi, poi mi parli del Boccaccio e del re dei Longobardi. Ma se meschi in due cervelli, scienza, storia e geografia, faccio peggio e

oltre allo studio, mo tiene una passione per Leoncavallo, per Verdi, per Puccini, per Pergolesi, per Bacca, e si te voglia va sa una lezione di conservatorio, ma già sciruppa. Sì, la Tosca è se bella, si sa, a Boema è giù meglio, lo so, ma ogni tanto volesse sentirmi ridire a Buccio. Camos, perché no? Se per caso ti domando questa sera cosa fai, rispondo: Dom, ma chi ha composto a Butterfly?

0: è penetrato il calcio nelle vene. Parli soltanto di coppe e di scudetti, carmè, e a Capoli e Tovizia e San Gennaro c'è mi sa Pelé. Tiri fiori e terzine, vabbè, tiri baci e mediane, babù, punizione e rigore, però mettire tutto a me, mettire tutto a me. Se poi io parto per l'attacco e la rete ti minaccio, tu mi pigli contropiede e ti chiudi a catenaccio, ma con me a cagnasi ste, casi no mannaggia morte, io ti straccio la difesa e ti piazza la palla in porta, ti richiamo, ti ammonisco, poi ti spelle e baffernì, che ti metti fuori gioco e ti mandi in serie B. Carme, ebbe, e dallo, e dallo, un uziello è diventato tallo, ecche, ebba.
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
2: Tito Schipa, Pesca d'amore.

Ne guarda un po', ma questa è un'indecenza. Una scorta di melone nel cortile. Mia figlia è scivolata per le scale ed è dovuta andare all'ospedale.

0: moschetta.
1: Signor, spilatavella con il dito, che mio marito è andato alla torretta.
2: Come?
3: Un cane va spurcata fuori a bordo.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 17 agosto. Sono le ore 13 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Medio Oriente, Hamas ribadisce all'inviato di Trump Kushner il suo sì alla proposta americana per riportare la pace a Gaza. Ora per l'emissario USA il difficile incontro con Netanyahu, che invece ha bocciato la proposta. Il giovane attaccante del Cagliari, Yael Trepi, 20 anni, è stato ricoverato in terapia intensiva a Sassari dopo aver rischiato di annegare in una piscina della Costa Smeralda. Il ragazzo non saprebbe nuotare. Limitazioni fino alle 14 per i voli in arrivo a Catania dopo la ripresa dell'attività eruttiva dell'Etna. E ieri sera sull'Etna, grave incidente, un escursionista di 30 anni è stato colpito da un fulmine ed è morto durante il trasporto in ospedale. I trionfi azzurri nei tornei europei appena conclusi, tra le grandi protagoniste Simona Quadarella, che porta a casa 3 ori, l'ultimo ieri nei 400 stile, il più inatteso.
3: Prima le 400 non riuscivo ad esprimermi tanto bene, invece adesso ho trovato, non so, la chiave giusta per riuscire ad esprimermi.
2: Da Laura Supino, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Francesca Marini. Ich bin francese.

0: Ascolta canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Franco Ricci, dincillo tu.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Giacomo Rondinella. Tuppo tuppo marisciallo.

nessuno più fatica a sto paese, son garzette e piante sossecate, a gente non ragione già un mese, sta cosa non può chi, non può chi.

Mova dica marisciam, mova conta marisciam. Nessun uomo a stu paese da Carmela si è salvata, ogni d'uni ha fatturata un vaso che si dà, yam yam, marisciam.

buone cungette, mine che pascala, Vicenza e Cine sorro tutte miese, o farmacisti aggiunta comunale, non sanno chi parla, chi parla.

0: Cura bui vai ta cura. Buonanotte maresciam. Cura bui vai ta cura. Buonanotte maresciam. Buonanotte maresciam. Buonanotte maresciam.
1: Dino Olivieri, Santa Lucia lontana.

0: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Mario Abbate, Palomma.
2: Palomma ti chiamava mamma tua, Palomma ne faceva la cremente, ella non sa a casa sua, sempre compagna.

e quella che giurai che ti sposavo. Una casa d'affittaio in coppe quartiere, e poi truccata ti mannavo, mi è tutto lei, tutto

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Irene Fargo, ad Artolini Napoli.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Dino Giacca, Tarantella Internazionale.

0: Canzoni napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
1: Luciano Taglioli. Ha già perduto suon.

0: che la mamma d'oia.
1: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Gabriele Vanorio. Mamma mia, che vuoi sapere?

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Lina Resal, Rose Miezi Rose.

0: Roberto Murolo, scomunicato.
1: Ti ricordo ti aspettava in da chiesa di Gesù. Tu trasiva e sospirava, sospirava pure tu. Poi veniva leggia leggia, t'assettava a fianco a me, che teneva sempre a seggia, preparata già per te.

Santa Croce, voglio bene sempre a te. Ma sto mondo com'è triste, chi potevi immaginare che in ta casa Gesù Cristo mi

Io mo so scomunicato e dinta chiesa do Gesù. Da che tu mi hai abbandonato non c'è traccia proprio chiù.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Gloria Christian. Sarà chissà.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 17 agosto. Sono le ore 14. In punto.
1: Canzoni napoletane. Notizie.
2: Medio Oriente, Hamas ribadisce all'inviato di Trump Kushner il suo sì alla proposta americana per riportare la pace a Gaza. Ora per l'emissario USA il difficile incontro con Netanyahu, che invece ha bocciato la proposta. Il giovane attaccante del Cagliari, Yael Trepi, 20 anni, è stato ricoverato in terapia intensiva a Sassari dopo aver rischiato di annegare in una piscina della Costa Smeralda. Il ragazzo non saprebbe nuotare. Limitazioni fino alle 14 per i voli in arrivo a Catania dopo la ripresa dell'attività eruttiva dell'Etna. E ieri sera sull'Etna, grave incidente, un escursionista di 30 anni è stato colpito da un fulmine ed è morto durante il trasporto in ospedale. I trionfi azzurri nei tornei europei appena conclusi, tra le grandi protagoniste Simona Quadarella, che porta a casa 3 ori, l'ultimo ieri nei 400 stile, il più inatteso.
3: Prima le 400 non riuscivo ad esprimermi tanto bene, invece adesso ho trovato, non so, la chiave giusta per riuscire ad esprimermi.
2: Da Laura Supino, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: GG di Giacomo.

0: sospira e fa e che bontà, e che bontà, e che bontà.
1: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
2: Sergio Bruni. Nottata i sentimenti.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Nuova compagnia canto popolare. Lo Guarracina.

0: Gino Maringola e Nina Landi. Ushal.
1: Un saluto, papì.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Francesco Albanese. Tutta per me.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Franco Ricci, Catena.

Chiede portaia, a dove stanno è meglio ristorante? A dove si mangia mentre ora canta? Chiede portaia, entusiasmato a tutta sta parata, ordinaia, Nucefalo arrestò.

0: state le città che
1: vuoi.
0: Io ti sposoio, avvicinate a folla di parienti, facevano un sacco di complimenti. Io ti sposoio. All'improvviso, tra invito e battemare, arrivai.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Ascolta Canzoni Napoletane anche in TV, su Sky canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
2: Consigliali Ciardi. Torna su Rienta.

Miliardarie che fanno spesa se ne trovano in quantità. No bello giorno teccata, sa pure ditta fatta, capusilla che ha fatto sfratta, io vi suvi, va trova tosta. Ma posa portà, non sanno ancora come fa. No, niente ci può, per spostare.

Stavo pur te in Giappone, ma l'Europa se fa ragione, dice è meglio che resta a me. E allora va in Germania, va in Francia o in Inghilterra, può succedere nata guerra, può decidere chi l'ha da ve. Ma può saputà, non sanno ancora come anna fa, no, niente ce può, poi sposta Napoli ad Ostamo. Si somigliare ai progetti, ma chi ci si mette mai niente può fa. È tutta vonna Napoli, ma nessuno sa può portare. Quanti ingegneri venano, ma che progetti fanno, come venano, se ne vanno, ma può tornare. Chi ha voti raccomandano, scastrati intera intera, chi ha voti spartere con maniera, piezza piezza e poi torna ancora là. Ma per saputà, o ciò consiglio comanda fa, no, niente ce può, ma mezzo è facile perché io vo. Quando una bella canzone con tutta passione si arriva a cantare,

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 17 agosto. Sono le ore 15. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Ancora una tragedia in mare. Stamattina una nave di emergency ha soccorso un'imbarcazione con una cinquantina di migranti a bordo nelle acque internazionali della zona SAR libica. 7 di loro sono morti durante la traversata. È in coma farmacologico e in terapia intensiva all'ospedale di Sassari Yael Trepi, 20 anni, attaccante del Cagliari, che ieri ha rischiato di annegare nella piscina di una villa a Porto Cervo in Costa Smeralda. Secondo i primi riscontri si sarebbe sentito male mentre faceva il bagno. Femminicidio o suicidio nel veneziano: una donna di 39 anni è stata trovata morta nella sua casa a Campo Nogara. Ad ucciderla sarebbe stato l'ex fidanzato, che poi si è tolto la vita impiccandosi. Si intensifica l'attività eruttiva dell'Etna e tornano i disagi all'aeroporto di Catania. Almeno fino alle 12 di domani limitati i voli in arrivo, dopo che stamattina si è aperta una nuova bocca effusiva del vulcano con un aumento dell'emissione di cenere. Calcio: si completano stasera i 32esimi di Coppa Italia. Alle 18 Pisa Empoli, mezz'ora più tardi Sassuolo Cesena, alle 20:45 Cremonese Sampdoria, alle 21:15 Palermo Lecce. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane, tu sei tutto per me.
4: Orchestra Italiana Napoletana di Citangelo Puglia.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato sempre presente.
1: Giacomo Rondinella. Maruzzella.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Fausto Cigliano e Mario Gangi, La fiera di Mastandrea.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Massimo Ranieri. Tu sei una cosa grande.
2: Tu sei una cosa grande per me. Una cosa che mi fa innamorare. Una cosa che se tu guarda a me, mi innamora così. Guardando a te, vorrei sapere

0: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Francesco Albanese, Napoli Canumor.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
2: Gigi Pisano e Gaetano Lama. Fresca fresca.
3: Sentite sto calore, mamma belli sto squagliando, non capisco come fanno certi gente a camminare, io per me passa giornata rindo all'acqua e margellina.

no, non è vita. Senza l'amore, e come si fa? Non si può stare. Ognuna ha data lì una calamita. Sta calamita è una necessità.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Consiglia Ricciardi, O mese de rose.

0: canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Nunzio Gallo e Vera Nepi, Suttanelle Casuncilla.

0: Canzoni napoletane. Una radio che fa battere il cuore.
1: Sergio Bruni. Cor ingrata.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 17 agosto. Sono le ore 16 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: La scelta dell'attentato a Ranucci è un'iniziativa solo sua. Così l'avvocato di La Vitola all'uscita dal carcere di Rebibbia a Roma, dove ha avuto un colloquio col suo assistito. È pentito, ha aggiunto il legale, per aver messo nei guai persone a cui tiene. L'obiettivo numero uno è che l'Iran non abbia un'arma nucleare, lo ribadisce Trump nel giorno in cui scade la tregua di 60 giorni tra i due paesi. Poi un avvertimento all'Oman: se si mette in mezzo su Hormuz, lo bombarderemo pesantemente. Breve tregua dalle ondate di calore, oggi piogge temporali in varie regioni, particolarmente intense in Toscana. Nelle ultime ore oltre 21.000 fulmini. Nuovo rinvio per il Palio di Siena dovrebbe disputarsi domani. Tragedia in Alto Adige: la scorsa notte sul Piz Starlex in Val Monastero è stato trovato morto un escursionista del quale non si avevano notizie dal pomeriggio. I soccorritori hanno individuato il corpo nei pressi di un sentiero. Tennis: Masters 1000 di Cincinnati, terzo turno per Flavio Cobolli, che alle 17 affronta il belga Blocks. L'altro azzurro ancora in lizza è Flavio Musetti, domani opposto allo statunitense Zeng. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Giacomo Rondinella. Uguattimaggio.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Egisto Sarnelli. Non so gelus.

fa ridere. Urro un braccio a tua mamma. Non fosse ma piccerì. Dillo tutta la verità. Ta mamma devo capire. Non ne pit.

0: Canzoni napoletane. Armonie senza tempo.
1: Valentina Mastrangelo e Francesco Langone. Fenêtre Calusive.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
2: Vorrei sapere che si merita, facita sembra faccia amareggiata. Ma voi quando è più brutta va facita, più bella la faccia mia va presentata.

0: è parita, sotto tenito zucchero e a coppa marasita, ma è tanto che già mutà, è tanto che già girà, godoce sotto la tazza, fino a mocca ma d'arrivà.
1: Gabriele Vanorio, Santa Lucia Lontana.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Carlo Missaglia. Com'è bella stagione!

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionato in da storie sta città.
1: Giacomo Rondinella. Mare chiaro.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 17 agosto. Sono le ore 17 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: La scelta dell'attentato a Ranucci è un'iniziativa solo sua. Così l'avvocato di La Vitola all'uscita dal carcere di Rebibbia a Roma, dove ha avuto un colloquio col suo assistito. È pentito, ha aggiunto il legale, per aver messo nei guai persone a cui tiene. L'obiettivo numero uno è che l'Iran non abbia un'arma nucleare, lo ribadisce Trump nel giorno in cui scade la tregua di 60 giorni tra i due paesi. Poi un avvertimento all'Oman: se si mette in mezzo su Hormuz, lo bombarderemo pesantemente. Breve tregua dalle ondate di calore, oggi piogge temporali in varie regioni, particolarmente intense in Toscana. Nelle ultime ore oltre 21.000 fulmini. Nuovo rinvio per il Palio di Siena dovrebbe disputarsi domani. Tragedia in Alto Adige: la scorsa notte sul Piz Starlex in Val Monastero è stato trovato morto un escursionista del quale non si avevano notizie dal pomeriggio. I soccorritori hanno individuato il corpo nei pressi di un sentiero. Tennis: Masters 1000 di Cincinnati, terzo turno per Flavio Cobolli che alle 17 affronta il belga Blocks. L'altro azzurro ancora in lizza è Flavio Musetti, domani opposto allo statunitense Zeng. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Mimì Ferrari. Oh yes.
4: Oh yes, oui, yeah. Furattiera casi sparcata, chi stella la la la la. Sul profumo mandarina, chi sta carne mandolina.

non vuoi sbagliare, la chitarra ogni pundona, la Maria ogni canzone, non muore, giore, giore, giore, giore, e la luna, giore,

certamente non può sbagliare. Una chitarra ogni puntona, una Maria poi ogni canzona, e un mare chiare, chiare, chiare, chiare, e la luna piena,

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Consigliali Ciardi, Nasir e Match.

0: Mariangela d'abbraccio. Ite vurria vasà.
1: Ah, se ti potesse ricere quello che cuore riesce, quanto sarei felice se tu sapessi di...

E tu che stai a sentra, ti imbrogli a piazza issa, come succede spissa. E addio, felicità.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV. Su Sky, canale 827. E su TVSAT, sul canale 646.
1: Luciano Tajoli. Resta con me.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane. Armonie. Senza tempo.
1: Gabriele Vanorio. Pusillaga di Rus.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Francesco Malapena Leone, canta per me.

0: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Sergio Bruni, Tarantella Luciana.

0: sotto all'occhio di stella sto cuore che balla volesse ballare.
1: Giacomo Rondinella. Quando tramonto sul

0: ascolta canzoni napoletane anche in TV, su Sky canale 827 e su TVSat sul canale 646.
1: Umberto Urbano e Manfred Gurlitt, Mandulinata a Napoli.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 17 agosto. Sono le ore 18 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Sono pentito di aver provocato guai a due persone a Meccare. Il legale di La Vitola riferisce le parole del suo assistito, incontrato oggi nel carcere di Re Bibbia a Roma. Renderà dichiarazioni spontanee al tribunale del riesame, aggiunge l'avvocato. Sempre più in salita la strada del dialogo tra USA e Iran, nel giorno in cui scade la tregua di due mesi, già violata più volte da raid incrociati. L'obiettivo numero uno, ribadisce Trump, è sempre che Teheran non possa possedere in alcun modo un'arma nucleare. È morta oggi Michela Rubio, la 47enne di Solinas nel Cagliaritano, ferita lo scorso 23 luglio dal marito che poi aveva ucciso il fratello. Ricoverata in condizioni disperate, non ha mai ripreso conoscenza. Per l'uomo l'accusa cambia in duplice omicidio volontario. Si concentra sulle falle nella sicurezza l'inchiesta sul clamoroso furto di opere di Antonello da Messina nel museo regionale della città. Da quanto si apprende, gli allarmi sono scattati e le telecamere non funzionanti. Ancora un rinvio per il Palio di Siena del 16 agosto. La pioggia ha bagnato il tuffo di Piazza del Campo, rendendo inagibile la pista per la sicurezza dei cavalli. La corsa è stata rimandata domani. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Compagnia d'Opera Italiana. Com facetta mammata.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Consiglia Licciardi. Te voglio ben assai.

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Nino Taranto. La pansè.
2: Ogni giorno cambi un fiore e lo appunti in petto a te. Stamattina sul tuo cuore ci hai mettuto una pansè. E perché ce l'hai mettuta? Se non sbaglio l'ho capito.

quando si sarà mosciato, io me lo conserverò. C'ha tre petali di sole, ognuno c'ha un pensiero, sono petali a colori, uno giallo e due marrò.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato sempre presente.
1: Valentina Mastrangelo e Francesco Langone. Warracina.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Gabriele Vanorio. O solo mia.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
2: Roberto Murolo, Desiderio.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Cambardella, non mi guardate.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Giacomo Rondinella, e Spingolo francese.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 17 agosto. Sono le ore 19 e 4 minuti.
1: Ria Rosa. Fresca, fresca.

da repricca. Ah, che bellezza, ma vieni da che là. Non mi volesse mai so. Ulesse sta sempre fresca, fresca, sola, sola.

Dagalt, cazzo mi so 23 ventilatori. Se mi viene a mamma ora, e lo dico ti assa, fammi mio, come ti viene, questo caldo che è inferno, sì, ne parlando in dall'inferno, ma non mi voglio riscaldare. No, Mimì, non mi toccare, Mimì un po' carogna, perché io non mi voglio riscaldare, voglio restare così come stonco, fresca, fresca, sola, sola, una persona su consola, così basta che sono assurdo, ti guadagna la salute. Che piacere!

casa da dormire, c'è misero gli azzi, copiatero, guagnate, come addotta chi ha con sé, come branco tutti i giorni, quattro fette di spumone, una granita di limone, un gelato ed un frappè. Ah, chi lo frappè, mi rinfresca la gola. E beh, ma credete, a botte piglia roba fredda, su corpo mio è diventato un frigorifero. Fresca, fresca, sola, sola, una persona si consola, così basta che sono assurda, si

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Dusolina Giannini, lui se.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Ferruccio Tagliavini, di Citancella Vui.

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Gabriele Vanorio, Voce Notte.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Enzo De Simone. Non è Carmela mia.

ma si taccia la sa, mi sa tanta cagata, mi ha ricerca come già fa. Io so l'antica, io non mi vico, mi sa che stare scema m'fu. Che bella flema, chi mangia gomma, chi fa salute, niente più. All'otta sera,

0: Canzoni napoletane. Ogni volta m'annamore te.
1: Mario Abate. Na sere maggio.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 17 agosto. Sono le ore 20 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: È stata una scelta solo mia, così nel colloquio in carcere col suo avvocato Walter La Vitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, illegale Arturo Cola.
3: Dottor La Vitola vive una condizione psicologica non facile, perché per una scelta autonoma, ritengo a sottolineare autonoma, ha provocato chiaramente dei guai a due persone che sono per lui un figlio, parlo di Gomez, e un fratello che parlo del dottor Ranucci.
2: Ancora morti in mare, 7 migranti hanno perso la vita in un naufragio al largo delle coste libiche, altri due sono in gravi condizioni, a riferirlo Emergency, che oggi ha soccorso un'imbarcazione con una cinquantina di persone a bordo. Aveva denunciato il suo ex dopo la fine della loro relazione, Tania Terrin, la 39enne trovata morta nella sua casa a Campo Nogara nel veneziano. Il questore aveva anche messo un ammonimento ufficiale nei confronti del 43enne, sarebbe stato lui ad ucciderla. Calcio, il primo turno di Coppa Italia completato stasera da Pisa Empoli, Sassuolo Cesena, Cremonese, Sampdoria e Palermo Lecce. Sabato con 4 incontri scatta il campionato di Serie A. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
5: Enrico Sivieri e Beniamino Gigli. Che sono tornato a fa'?

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Franco Ferraris e Franco Corelli, Tucanucchiagna.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Gloriana. Carciofola.
2: Rosalì, te lo ricordi? Questo disco dovevamo farlo insieme. E tu che hai fatto? Mi hai lasciata. Ci hai lasciati. Ma se è vero come è vero che la musica non conosce frontiere, sono certa che essa salirà nel cielo azzurro per giungere fino al tuo cuore.

Domenico Modugno. O caffè.

e l'inglese si scorda tutte si bene a sapere spesso che bello caffè sulla Napoli san fa e così si spiega dopo che capo tutta giornata una tazza buonata saccata si scarpa se bevo caffè bevero caffè se trova scusa chi lo offra una denata lo offra a me nessuno dice no perché è un'offesa so già sei tazze e son gappene tre ma mentre faccio punta un amico mi chiama e fa

Sento questa città, è un russo nervoso con me, ogni tanto so va a piglia. Come nasce tu sento bebè, carici, guen guen, un qualche caffè. E l'inglese si scorda tu te, si viene a sapere, spesso che re. Ah, che bello caffè, sulla Napoli sanno fa, e a così si è spiegato perché caffè.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
3: L'anticiclone non è più così forte e nelle prossime ore dei temporali si svilupperanno su parte della nostra penisola. Al nord in serata temporali soprattutto tra Lombardia orientale e Triveneto, anche con colpi di vento locali grandinate. Anche al centro spiccata variabilità e qualche fenomeno temporalesco, poi domani mattina tornerà a splendere il sole. In conclusione il sud, giornata soleggiata anche se non mancherà sulle aree interne qualche breve fenomeno temporalesco, temporali che si presenteranno anche domani pomeriggio, soprattutto sull'Appennino meridionale ed il basso Tirreno. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabimeteo.
1: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana.
4: Gabriele Vanorio, silenzio cantatore.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Enzo De Muro Lomanto, Pusillaca.
2: Dindana varga rimma passa mora, o scoglie frisie sotto luna chiara. Stammo pa prima vota ancora, amanna c'è un silenzio.

poco a poco han già portato all'ora, sotto l'argente che sta luna chiara. Guardateci da terra che sbrandisce.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Ria Rosa, cor rampicante.

sposami, quella fidata, sposami, sono

abbraccia di rossi rampicante, o solo tu ci attorno e fa una festa, amico in quella sera perle brillante, torna su una bambina su spiegazzate, mo che è spuntato solo.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Claudio Villa, Guaglione.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 17 agosto. Sono le ore 21 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
2: Pino Mauro, scrivami.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Rodolfo Falvo e Teresa De Mati, Tammurriata novella.

0: Canzoni napoletane. Armonie. Senza tempo.
1: Miranda Martino. E Spingle francese.

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Franco Ricci, Camp & More.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Roberto Murolo, Piscatori Pusillaca.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Mara del Rio, canzoncella pettegola.

arriva sempre sta contenta. Io non penso che a te sola, non pensiero ma consola, che tu

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Ria Rosa. Suspiri Capemonte.

咋办我都管得住发发子亚龙那面在不容的人们路这嘎发什么灵高的大黑发里嘴哎呦呵呵呀呵呵呵呵

0: questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 17 agosto. Sono le ore 22 e 3 minuti.
1: Catina Ranieri, Pulcinella.

0: anereste sulle senze te. Ehi, man amore, si resta senza te.
1: Alberto Amato, dimma a che ora mi pienso.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Aurelio Fierro. Serenatella Shue Shue.

0: canzoni napoletane e note e una musica eterna.
1: Orchestra of Stuttgart Opera, Nasere Maggio.

nulla vogliono, la luna riccia nulla vogliono. Prima ho lette asa, poi lette l'assa, non ci capisci niente come una tassa, tembriglia in

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Roberto Murolo, Tiemp belli na vot.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
2: Marisa del Frate, tup tup Marisha.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Giacomo Rondinella, l'addio.
2: Thank you.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Maria Paris. Atas e caffè.

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Franco Ricci, Tella Bouchard.

che cuscia dell'amore, ma va di svarteggia, d'amore a tutto l'ore, da me.

Ai voglia di no, ai voglia di no, quando abbiamo la moda in dolore che tu fa, tu ri, tu ri, tu ri, tu ri, tu ri, tu ri, ai voglia di no, ai voglia di no, quando abbiamo la moda

0: toro, ai vai a dinno, ai vai a pia, panna ben me na vuoting con l'occhio toppa, turi turi toro, turi turi toro, ai vai a dinno, ai vai a pia, panna ben me na vuoting con l'occhio toppa.
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 17 agosto. Sono le ore 23. In punto. Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
2: Ria Rosa, Monte Vergine.

mi fatta veste e resa a ricamata, quest'anno voglio fare una rotolata, tutti te lo coraggio mi spiva, un cavalluccio è giovane.

appena si entra a prima bomba scena, che tutto il gatto festa che noi passiamo già. Ogni anno che sta festa, noi ci amo prima per devozione, e dopo squarzo l'uomo che fa si a gente critica, e dice spesso, spesso,

signora, e me ne vorrei bene. Chi se allora, perché, ma poco pensa, via posso sparare, però quest'anno a Montevergine la festa è più per noi. Una volta eravamo rugli, ma adesso...

E chi la giuraia se scusava, la casa da pizza in coppe quartiera, la quadruppata domandava, via casmai.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato sempre presente.
1: John Thiel, Pazzarella.
2: Tu canta e vuole come a palumella, tappicce luce come una stella. Quando siente cantata sta bucchella, tutte canzoni antiche o i pazzarella. E voi tutte vasero un, perché si vuole tu.

Tu canta il volo come a palumella, t'appiccia luce come una stella. Quando senti cantata sta bocchella, tutte canzoni antiche o i passarella. E voi tutti vasero mondo, perché si pure tu si cresciuto, che siente piccerella come una creaturella, oi pazzarella, pazzarella mia, oi pazzarella. L'occhio tuo sono due gocce sole, tieni a voce

0: info@canzoninapoletane.com.
1: Giacomo Rondinella. Na voce, na chitarra e ho poche luna.

c'è una chitarra, io poche lune, e come dolce questa serenata. Avvocato si accosta più vicina e tutta strigna a me più appassionata.

rio poche lune, e come dolce che sta serenata, a bocca tua s'accosta più vicina, e tu t'astrigna a me più appassionata.

0: canzoni napoletane. Sia passione la vita mia.
1: Grazie Gresi e Alfredo Giannini. Il roso tuo cuore.

0: cose, con mangia e con te.
1: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
2: Mario Abate.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 18 agosto. È mezzanotte. È 2 minuti. Canzoni Napoletane. Tradizione e sentimento.
1: Giuseppe Di Stefano. Nessuna può sapere

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Lilla Pizzi, bena mia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Mario Merola, Lacrima Napoletana.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
2: Ria Rosa, acquaiola e Margellina.

vita è sempre in tuo coro fuocarda in te gioventù. E quando torna a me tutte le mattine ne può forse calore ed anche giù la così. Io non ti sento parlare.

Io cagno ogni momento innamorato perché mi piace l'amore, senza mai non posso dare. E quando tanta gente hanno andata, però che sto cuore non si fa bugia, e cerco solamente roba.

sta qua gelato, e sta coppa fritata, e ti sta un marano non c'è me, è meglio l'orzata, è meglio lo caffè, io lo capisco, qui vuoi da me, e quando attorno a me, è stato sangue e passione, io dico se, beh, mangiato lo limone, né chi voleva, acqua gelata, bo faccio con tua, bo faccio la vita. Quando attorno a me è stato sangue e passione, io dico se, mangiato

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Giuseppe Laurentis, Sette soldi Pulcio Bue.
2: A compagnia stand'erra e si pulita via già, facite pure la guerra, ma se te torta mi papà. E fa che se fa non fa tarda, prima la mi c'è senza torta, non fa niente che a cui è tarda, vita come ci fanno sta. Che te caccia che tu parlaccia, cannarita che te legge, ti parlamo facimma pece, e 10 soldi ci fanno.

più mettono tasse chiusa vanno da umanità. Mi è stata bella roba fatta bella poi cristucà. Ma gli truanna ciocca a posto della santa vita. E perché se fa non fa tarda preparami che sette sorta. Non fa niente che con mia starta mi è da mone che fatta sta. Che ne caccia che tu t'arraggia a narita che te legge. Si parla per facci ma peggia e dieci torte ci fanno

pulita sì. O Genova o mandata, e poi pigliate botte così. Per me a così facenza, almeno sulla potenza sta. Lo costo 4 o 7, tieni chiucciante su Giulia. E se no vuoi per un patarda, preparate le sette sorda. Non fa niente che a cui è stata, pietà forte che fanno sta. Che le cacce che tu carraggia, quanta volta che sei una leggia. Ti parlamo facimmo peggia, e 10 sorde ci fanno papà. E se no vuoi per un patarda, preparate le sette sorda. Non fa niente che a cui è stata, pietà.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV. Su Sky, canale 827 e su TVSAT, sul canale 646.
1: Giulietta Sacco. Con la senza mamma.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 18 agosto. È l'una. È due minuti. Canzoni Napoletane. Tradizione e sentimento.
1: Lina Resal. Suspir i Capmont.

di stupore, ma è pur divento, io vorrei

Malinconico felice e tu mi sospirasse tutto.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Gilda Mignonette, O Vol e De Pineta.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Roberto De Simone. Tarantella. Oi mamma camoena.

0: Mario Merola, Santa Lucia Lontana.
1: Terra banchina, quando emigranti s'imbarcano per l'estero, lasciano Napoli, portando solo ricordi sta città l'indogola, a speranze di tornare, sa porta l'indogola.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Fonola Band. Cor ingrato.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Giuseppe Di Stefano.
0: Tutta per me.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 18 agosto. Sono le ore 2 e un minuto. Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Letizia Fiorenza e David Suate, Cecernel.